grande che tuo problema. Acaso tu problema è più grande che il potere di Él? Acaso la circostanza è più grande che la soberanía di Dio? Che non può essere Él?